Che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere.

Yeah.

So in this sense, all music is humorous.

lots of low-down rude noises. We release hostility.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

0: Music!
1: That's right.
0: Music!

0: ogni sabato dalle 11 alle 12 su Share Radio.
1: Share Party Now, Share Party Now.
2: Come ogni sabato sono prontissimo per farvi ascoltare una nuovissima puntata di Sharing Party, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio dedicata alla migliore musica EDM del momento. Buongiorno a tutti, qui parla il vostro Leonardo Marchese qui alla voce e alla regia, e sono pronto per farvi ascoltare appunto una nuova puntata dell'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio dedicata alla migliore musica dance del momento, ovvero Sharing Party. E vi ricordo che in questo programma avete modo di scoprire diversi sottogeneri della musica elettronica, a volte anche qualche artista nuovo oppure artista indie, non in questo caso però, perché oggi ve lo dico già, una puntata molto radiofonica. Quella di oggi è una puntata tanto radiofonica, non c'è nessun disco spettinato, sono tutti pezzi realizzati da artisti noti, e persino anche il mashup è un mashup molto radiofonico. E a proposito, vi ricordo che in questo programma avrete modo di fare un salto indietro in tempo grazie al momento Back in the Days, e soprattutto di ascoltare un mashup realizzato da sottoscritto che, terminata la diretta, potete ritrovare sul mio canale YouTube, e alcuni sono disponibili anche su SoundCloud. Su entrambe le piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome completo, Leonardo Marchese. E oggi, dopo un bel po' di tempo, torneremo a parlare di festival, ma non solo, perché allora la prima parte di oggi sarà dedicata a dei festival, a due festival in Italia. Poi voglio parlare anche di una partnership che ha stretto un noto festival con un'agenzia per di moda, diciamo, di realizzazione di prodotti utili per la musica. E poi dobbiamo parlare anche di musica, perché c'è un noto artista, magari noto nel mondo della musica elettronica, che ha annunciato il suo tanto atteso ritorno in un gruppo che ha fatto la storia della musica trance. Però, come detto prima, inizieremo oggi parlando di festival, ma lo faremo ovviamente dopo aver ascoltato il primo disco di oggi. E iniziamo subito con il nuovo singolo di Robin Schulz, che, tra l'altro, vi anticipo di già, Robin Schulz lo ritroveremo nel mashup di oggi. Comunque, questa è la sua nuovissima canzone insieme a Barbs, dal titolo Better Times, a aprire questa nuova puntata di Sharing Party, questo è Share Radio.

nuovo singolo di Robin Schulz per aprire questa nuova puntata di Share in Pari qui su Share Radio. E come ho già anticipato prima, Robin Schulz lo ritroveremo poi nel mashup del giorno, ma soprattutto, come ho già anticipato prima, scusatevi se mi ripeto, la prima parte di oggi, della puntata di oggi, sarà dedicata ai festival, o meglio in particolare ai festival italiani di musica elettronica. E dobbiamo iniziare parlando del Ferrara Summer Festival, che si terrà da maggio, quindi già iniziato, fino a luglio alla Piazza Auristea. E ci sarà il Ferrara Summer Festival, che non è un festival dedicato solo alla musica elettronica, è un festival che ospita artisti di vario genere musicale e che organizza ogni estate eventi molto interessanti, un po' come gli iDays che si tengono a Milano. È nato nel 2020 questo festival, ed si tratta di un festival che spazia tra rock, metal, pop e urban, techno, musical e anche spettacoli teatrali. E tra gli eventi più importanti di quest'anno vi voglio segnalare queste due serate dedicate alla musica elettronica. La prima è lo Spirit of Trance, che si terrà l'1 giugno, quindi tra pochissimo, dalle ore 17, in collaborazione con i Sottomura Open Air. L'evento prenderanno parte dei veri e propri big della scena trance, come esempio Ari e Fila, Giuseppe Ottaviani e Paul Van Dyke. Mentre sabato 20 giugno l'asticella si alzerà ancora di più, perché la Piazza Auristea ospiterà Paul Kalkbrenner, ovvero uno dei DJ producer più conosciuti in tutto il mondo per quanto riguarda la musica elettronica, che è diventato anche popolare per le sue performance. Un artista che di sicuro deve affermarsi ancora di più, nonostante abbia già collaborato con Martin Garrix, è Justin Milo, che ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo, che adesso ci ad ascoltare, ed è un pezzo un pochino diverso rispetto alle sue solite produzioni, perché si tratta comunque di una produzione progressive house, come soli ultimi singoli, però un brano molto più leggero. Questa è Worries, la nuova di Justin Milo qui su Share Radio.

Stories, la nuova di Justin Milo qui su Share Radio. Allora, continuiamo a parlare di festival italiani dedicati alla musica elettronica. Adesso dobbiamo parlare di uno dei festival però conosciuti anche in tutto il mondo, uno dei più importanti. Stiamo parlando del Kappa Future Festival, che ormai è giunto alla sua 13ª edizione, che si conferma di nuovo come uno dei festival elettronici di punta, e ha annunciato adesso la lineup della nuova edizione, che spazia tra la house, la techno, l'hard techno e anche oltre. E anche quest'anno ci sarà un grande alternarsi di headliners della musica elettronica insieme a dei talenti emergenti. E quest'anno tra i nomi di punta troviamo Armin Van Buuren, Sebastian Ingrosso, Skrillex, Disclosure, Solomon, For That, Charlotte DeWitt e molti altri set back to back imperdibili, come il back to back tra For That e Skrillex, quello tra Diplo e Busy e Tatiana Jane, e poi anche quello tra Jamie Jones e Joseph Capriati. Quindi anche quello di quest'anno sarà un'edizione di sicuro imperdibile. C'è da segnalare però anche la presenza tra i talenti emergenti, quella di Jazzy, Miss Monique e Mochak. Miss Monique, d'altro, una delle figure più influenti della musica techno attuale, si sta affermando sempre di più con la sua musica per nulla leggera, direi. E niente, Jazz, Miss Monique e Mochak rappresenteranno il meglio della scena techno e house contemporanea, forse il meglio della scena techno e house emergente, dato che si tratta di artisti che sono in attività da poco tempo ma che comunque si stanno costruendo una carriera ben solida. Di sicuro un artista che non è attivo da pochissimo tempo è Tiesto, che ormai è diventato una leggenda della musica elettronica contemporanea ma anche trance. E il prossimo disco, la prossima canzone è proprio il suo nuovo disco, un disco nuovo di zecca. Questo si tratta di una novità questa che vi proponiamo noi di Share Radio. Un disco è uscito soltanto ieri, forse noi saremo i primi a passarlo. Questa è la nuova di Tiesto dal titolo Don't Lose Your Head, questa Share Radio. Don't think-

0: Music.
1: E prima di andarvi ad ascoltare insieme il mashup del giorno, come sempre vi ricordo che terminata la diretta potete trovare il mashup che sentirete adesso in onda sul mio canale YouTube, e alcuni sono disponibili anche su SoundCloud. Su entrambe le piattaforme potete trovarmi con il mio nome e cognome completo, Leonardo Marchese. E quello di oggi è un mashup molto radiofonico, dove ho unito soltanto due canzoni, e come ho già anticipato prima Robin Schulz lo ritroviamo anche nel mashup del giorno, che però è stato unito insieme ad un artista che fa un genere musicale completamente diverso dal suo. E se con questo mashup uniamo il pop e il jazz con la deep house, perché la voce è quella di un artista che ormai ci ha lasciato da qualche anno, ma nonostante la sua breve carriera ormai è diventata un'artista storica, ci ha regalato comunque delle hit pazzesche. Sto parlando di Amy Winehouse, e la canzone utilizzata per questo mashup è la sua famosissima Back to Black. We only come dicevo prima, è stata unita insieme ad un disco di Robin Schulz, ovvero la sua All This Love. Queste sono le due canzoni che ho unito insieme in questo mashup molto particolare. Loro sono Robin Schulz e Amy Winehouse, e questa è All This Black qui su Share Radio.

ed era il mashup del giorno qui su Share Radio tra Amy Winehouse e Robin Schulz. Il mashup che avete appena ascoltato si intitola All This Black, ovvero tutto questo nero. E che cosa ci sarà di nero? Boh, non lo so. Comunque erano Robin Schulz e Amy Winehouse.

Usiniti insieme. Adesso continuiamo a parlare di festival, ma adesso dobbiamo parlare di una partnership che ha stretto un festival con un marchio di moda. Stiamo parlando di Loop e di Tomorrowland. Loop è conosciuta come il leader per quanto riguarda la produzione di cuffiette per ascoltare la musica. Negli ultimi anni si è affermata nel settore appunto per la realizzazione di tappi per le orecchie efficaci, comodi, anche da look alla moda, che da che vengono utilizzati pure da Nicky Romero, pensate un po'. In particolare grazie alla sua partnership con Tomorrowland, che ha contribuito a evidenziare la profonda conoscenza che l'azienda ha della cultura EDM contemporanea. L'azienda ha sede ad Anversa e collabora da diversi anni con il colosso del festival, lanciando e sta lanciando adesso una collezione permanente, ovvero la Tomorrowland X Loop Holographic. E tutto ruota intorno alla musica, ha dichiarato il direttore di Loop all'Energia col Pubblico. Loop è una partnership che sono le cuffiette appunto che stanno realizzando in collaborazione col Tomorrowland. E qual è l'obiettivo? Quella di garantire la massima sicurezza agli spettatori durante il festival, quindi ascoltare la musica diciamo ad un volume più che buono per non rovinarsi l'udito. E niente, grazie a questa partnership che Loop ha stretto con il noto festival Tomorrowland, praticamente si sta espandendo le proprie conoscenze, anzi non solo sta diventando, si sta facendo notare questa azienda, ma addirittura la fama del noto festival del Belgio Tomorrowland sta aumentando ancora di più, come se non avesse bisogno di ulteriore fama. Ma adesso andiamo avanti con la musica, anche perché è arrivato il momento di ascoltare il primo set mixato di oggi, e adesso c'è ad ascoltare il nuovo singolo Progressive House dell'italiano Jamie insieme a Black Cold, dal titolo Young Free. E poi torniamo indietro per un attimo nel 2011 e ci andiamo ad ascoltare David Guetta insieme a Tayo Cruz e Ludacris con la loro Little Bad Girl.

0: Direttamente dal lontano 2011 abbiamo appena ascoltato qui su Share Radio David Guetta insieme a Tayo Cruz e Ludacris con la loro Little Bad Girl. Prima invece avete ascoltato il nuovo singolo degli italiani Jamie Black Hood dal titolo Young and Free, e queste due canzoni ci hanno portato all'appuntamento con il Back in the Days.
1: Back in the Days.
0: E oggi per il momento Back in the Days ho scelto un pezzone pop e funk del 1986 realizzato da una superstar mondiale inglese. Lui ha iniziato la sua carriera come membro di un gruppo, ma poi si è dato il via ad una carriera solista che gli ha giovato un sacco di hit di successo, e nella sua lunghissima carriera si è dato al pop, al rock, all'elettronica, e ha avuto anche un ruolo molto importante per la svolta di carriera di un noto cantautore italiano, ovvero Claudio Baglioni, che conobbe nel 1988 a Torino. Credo che lui non abbia fatto bisogno di presentazioni, perché stiamo parlando dell'unico ed inimitabile Peter Gabriel, e questa è la sua Sledgehammer, questo Share Radio anno 1986.

quando ero piccolo amavo la follia, che tuttora io adoro. Era il mitico Peter Gabriel con questo pezzone del 1986 del titolo Sledgehammer. E mi dispiace aver interrotto questo bellissimo disco, però come sapete la trasmissione deve andare avanti e probabilmente se la facevo sentire per intero non avremmo fatto una puntata come sempre di un'ora, quindi non saremmo rimasti nelle tempistiche giuste. Ma adesso continuiamo a parlare di musica, anche perché dobbiamo parlare del tanto atteso ritorno di un artista in un noto gruppo. Stiamo parlando di Jeffrey Sartorius, che dopo quasi un decennio di battaglie legali ha il programma di tornare come frontman dei Dash Berling. Eh sì, lui ha lasciato questo iconico progetto trance che poi si è dato all'EDM quando è diventato un singolo artista nel 2018 ed è stato coinvolto in una battaglia legale per il marchio che condivideva con gli ex soci Sebastian Mollage e Elke Kahlberg. E dopo aver acquistato il controllo del nome nel 2019 lo ha preso nuovamente e ha iniziato a esibirsi in tour e a produrre brani con il suo nome legale dopo il 2021, ma in seguito a una sentenza della Corte d'Appello dell'AIA del gennaio 2026, Sartorius ha legalmente ottenuto il diritto di esibirsi con il nome d'arte di Dash Berlin e a pochi mesi dalla sentenza del tribunale sembra che stia cercando di riprendere il controllo del progetto, stuzzicando i fan con l'arrivo del suo imminente ritorno. Quindi chissà che cosa avrà in serbo in futuro per i Dash Berling, soprattutto chissà che bella musica ci regaleranno. Ma a proposito di musica, restiamo nel passato anche con il prossimo disco, perché si tratta di un nuovo remix realizzato per una hit del passato di fine anni 90 di Fatboy Slim. Stiamo parlando dell'iconica Right Here Right Now, canzone che vi ho proposto pure in una puntata di questo di Sharing Party come Back in the Days. Adesso però è stato realizzato un nuovissimo remix realizzato appunto da Tobik, Vargo, Gemeran e Rani, anche dallo stesso Fatboy Slim, che hanno trasformato questo brano hip hop in un brano afro house. E sentite come hanno rifatto Right Here Right Now di Fatboy Slim qui su Social Radio.

Ed era Right Here and Now di Fatboy Slim, questa nuova versione realizzata dallo stesso Fatboy Slim insieme a Topic e Marco Generali, che hanno realizzato una cover molto interessante, anzi un remix molto interessante in chiave Afro House, stravolgendo del tutto la versione originale, dato che l'originale si tratta di un brano tendente sull'hip hop con anche gli scratch presenti. E questa canzone ci ha portato all'appuntamento con il secondo set mixato di oggi, che si apre con il nuovo singolo di Camel Fat dal titolo So Good, a seguire Lost Frequencies con questo bellissimo brano uscito soltanto l'anno scorso, ma secondo me è uno dei pezzi più interessanti della sua carriera, dal titolo Love is the Only Thing. E chiudiamo con i Galantis, che hanno pubblicato da poco un nuovo singolo che vi proverò magari la prossima settimana, ma vi faccio ascoltare oggi invece dei Galantis questo bellissimo brano di 2017 dal titolo Pillow Fight. Intanto i Camel Fat qui su Shell Radio. Questa è la loro So Good. Alzate il volume.

bellissimo brano dei Galantis, quando ancora erano un duo, non un artista singolo, del 2017, dal titolo Pillow Fight, direttamente dal loro secondo album in studio di Aviary. Prima avete ascoltato invece Love is the Only Thing di Lost Frequency, questo bellissimo brano dell'anno scorso, e abbiamo iniziato il secondo set mixato con il nuovo singolo dei Camel Fat dal titolo So Good. Siamo quasi per arrivare alla fine di questa nuova puntata di Shining Party, in tempo di mettere un ultimo disco, poi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio con Music Heroes, e anche oggi faremo una puntata dedicata ad un'artista italiana emergente, che però nel giro di poco tempo è già diventato un volto noto della musica italiana di oggi. Ma adesso andiamo ad ascoltarci l'ultimo disco di oggi, chiudiamo con il nuovo singolo di Calgon insieme a Zenzai Mischi, che è anche un omaggio ad Avicii. Non a caso l'artista con cui collabora in questo caso Kaigo è proprio colui che ha prestato la voce nella hit Hey Brother di Avicii. Questa è Heaven on Your Mind di Kaigo e Dante Mischi, questo c'è il radio. When you breathe.

Abbiamo chiuso questa nuova puntata di Share in Pari qui su Share Radio con Have Know Your Mind, il nuovo singolo di Calgo insieme a Dante Mischi, un omaggio ad Avicii, direi anche nelle sonorità, infatti ricorda tanto con quello stile di AVC, e ricordiamo che Dante Mischi ha prestato la voce nell'iconica hit Hey Brother di Avicii. Comunque tutto per oggi, sono Ardo Marchese, ringrazio molto chi si è sintonizzato per ascoltare la diretta, anche chi recupera le varie puntate di questo programma Share in Pari e anche della mia trasmissione Music Hero sul sito di Share Radio ed anche su Mixcloud. Noi ci risentiamo alle 3 del pomeriggio con una nuova puntata di Music Heroes. A tra poco!

non è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

It's a dark sky, but everyone is high. And I feel like brand

0: Music Heroes. La storia degli artisti musicali moderni più ascoltati raccontata qui su Share Radio. Music Heroes. Con Leonardo su Share Radio.
1: Eccoci qui, carissimi ascoltatori di Share Radio, qui che vi parla il vostro Leonardo Marchesa, la voce alla regia, come sempre, e sono pronto per farvi ascoltare una nuovissima puntata di Music Heroes, l'unica trasmissione dell'intero palinsesto di Share Radio, dove ad ogni puntata andremo ad analizzare la storia di uno tra gli artisti oppure i gruppi più seguiti in tutto il mondo nelle varie piattaforme di streaming, in particolare su Spotify. E oggi contenteremo la richiesta del vincitore della scorsa settimana, che mi ha richiesto di fare una puntata dedicata ad un artista emergente, una cantautrice rapper italiana che però si sta affermando sempre di più sulla scena. Non è attiva da tanto tempo, però nel giro di pochissimo tempo ha già realizzato un sacco di hit di successo. Gli indizi di questa settimana erano: cantautrice rapper italiana, si è dichiarata bisessuale ed è stata vittima di bullismo. E come risposte mi avete dato tutti quanti Big Mama. Peccato però che la puntata di oggi, Music Heroes, sarà dedicata ad un'altra artista. Un'altra artista alquanto giovane come Big Mama, ma addirittura più giovane rispetto a lei. Quindi questo significa che sarò io a scegliere l'artista per il gruppo della prossima settimana, ovvero, se meglio dire, della prossima puntata, perché la protagonista di questa nuova puntata di Music Heroes qui su Share Radio non è Big Mama, ma Madame. E direi di iniziare subito con la canzone che ha fatto, diciamo, conoscere in tutto il mondo, in tutta Italia, Madame, una collaborazione con il king della trap italiana. Questa Tu Mi Hai Capito di Madame Sfera Ebbasta ad aprire questa nuova puntata di Music Heroes qui su Share Radio dedicata a Madame.

Buonasera, tu mi hai capito di Madame Sfera e Basta, questo Share Radio apre questa nuova puntata di Music Heroes dedicata a Madame. Francesca Calearo, meglio conosciuta come Madame, nasce il 16 gennaio del 2002. Cresciuta a Creazzo, frequenta il liceo delle scienze umane Don Giuseppe Fogazzaro a Vicenza, dove conosce San Giovanni, del quale è molto amica. Mentre adolescenza, in uno studio, è entrata anche in contatto col cantautore Gian Maria. Il suo debutto nel mondo della musica lo fa nel 2018 all'età di 16 anni con il singolo Anna, e poco dopo firma un contratto con l'etichetta Sugar Music. Inizia a farsi conoscere con le sue prime canzoni, diventando una delle migliori artiste italiane della sua generazione. Tant'è che una delle sue prime canzoni viene condivisa su Instagram da Cristiano Ronaldo, episodio che accresce repentinamente la popolarità della giovane cantautrice. Passata sotto la gestione di Paola Zucca nel 2019, manager di molti artisti della scena rap come Fabri Fibra, prende parte in alcuni pezzi di Ercomi e Mar Cash, fino a quando durante il lockdown pubblica il suo vero primo singolo di successo, brano tra l'altro prodotto dai Crookers, duo di DJ italiano conosciuto per le loro collaborazioni con Kid Cudi, Fabri Fibra ed Argent Amico. Questa è Baby di Madame qui su Share Radio.

Ed era Baby, il suo primo singolo di successo di Madame qui su Shell Radio. Dopo l'uscita di questa traccia ed aver collaborato in un brano con Dardas, Gali e Marrakesh, a settembre prende parte a D-Ros, il primo concerto collettivo in streaming in Italia. Realizza un singolo con Ernia, Gaia, Samurai J, realizza anche un pezzo insieme a Negramaro. Per due serate di fila è ospite alla 14ª edizione del di X Factor e dopo aver preso parte ad un brano di Fabri Fibra per la prima volta al Festival di Sanremo, parte al Festival di Sanremo, pubblica il suo album di debutto, l'omonimo Madame, uscito il 19 marzo del 2021, che comprende anche questo singolo prodotto da Dardust. Questa è Marea di Madame qui su Shell Radio.

0: vedere Maria di Madame qui su Shell Radio, canzone che porterà alla semifinale della 14ª edizione di X Factor. A gennaio del 2021 realizza un brano con Fabri Fibra che viene certificato disco di platino, e poi tra il 2 e il 6 marzo del 2021 ha partecipato per la prima volta in gara alla 71ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione campioni, aggiudicandosi l'ottavo posto nella classifica finale. Dopo aver pubblicato il suo primo disco, realizza il brano con Sfera e Basta, ascoltato oggi in apertura, e tiene il suo primo mini tour Madame in tour estate 2021. E dopo essere stata co-conduttrice di una puntata delle Iene insieme a Nicola Savino, prende parte in questo brano di Gali, che fu un grande successone estivo quando uscì. Questa è Pare di Gali e Madame qui su Shell Radio.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

pare di Gali Madame qui su Shen Radio. Io sono Leonardo, il programma che state ascoltando adesso si chiama Music Heroes. Oggi puntata dedicata a Madame. All'inizio Madame doveva tenere un tour nel 2021, ma a causa della pandemia questa serie di concerti viene rimandata al 2022 e poi farà anche il suo debutto come presentatrice durante il concertone finale della Notte della Taranta. L'anno successivo prende parte per la seconda volta al Festival di Sanremo con questa canzone che riceve il plauso della critica e del pubblico per il testo e l'interpretazione con cui si posiziona al settimo posto. Questa è Il bene nel male di Madame, questo Shen Radio.

andare adesso un'altra canzone contenuta a questo disco, un brano synth pop che parla del rapporto tra una figlia e un padre che non ha saputo amarla. Questa è Aranciata di Madame Cui Social Radio.

Ed era lanciata questo Sciareggio, penultimo disco di questa nuova puntata di Music Heroes dedicata a Madame. Madame si va a conoscere anche come attrice, trionfando al 74esimo Festival di Sanremo grazie al brano La Noia di Angelina Mango, brano composto proprio da lei. Dopo essere stata ospite fissa nelle date del tour Mara Stadium di Marrakesh, il 17 aprile di quest'anno ha pubblicato il suo terzo album in studio, Disincanto. Dopo una pausa di 3 anni, chiudiamo questa nuova puntata di Music Heroes dedicata a Madame con il suo ultimo singolo insieme a Marrakesh. Questo è Volevo Capire, questo Sciareggio.

0: soldi.
1: Per chiudere questa puntata di Music Heroes, questa sceneggiatura è dedicata a Madame con la sua Volevo Capire, il suo ultimo singolo insieme a Marrakesh. Allora è tutto per oggi, sono Aldo Marchese, ringrazio molto chi si è sintonizzato per ascoltare la diretta ed anche chi recupera le varie puntate di Music Heroes e anche della mia altra trasmissione Share in Pari sul sito di Share anche su Mixcloud. Noi ci risentiamo sabato prossimo dalle 11 alle 12 con una puntata di Share in Pari, dalle 15 alle 16 con me.

sfiorarli, che l'amore quando passa alza il vento anche alle polveri. Migliaia di passanti come gesti ricorrenti, che si avvingano le mura di molte troppe solitudini.

Spazio. Allora, ho scritto questa canzone, vi faccio sentire nel 2021, non era ancora successo tutto quello che poi è capitato, non era ancora successa la guerra russa-ucraina, non era ancora avanzato totalmente il genocidio del popolo palestinese. Io mi sono inventato un uomo, un vecchio soldato, che lavora a un checkpoint da tutta la vita, ha passato tutto il suo tempo a dover, secondo le regole imposte dall'alto, far passare qualcuno, non far passare qualcuno, far passare cose e così via. E giunto a una certa età dice: ma questo non ha senso fermare così gli uomini, le donne, le storie. E decide di fare una cosa che ovviamente a lui, se viene scoperto, gli costerebbe la vita, verrebbe fucilato. Decide di far passare tutti. Questa canzone, se c'è qualcuno che mi manda la base, perché il vuoto alla mia sinistra mi inquieta, e la base 3, Nicola, un bambino indisciplinato, e dice: sto io a mandarti le basi, poi va via. Si chiama Checkpoint. No, quella è la 4. È un bellissimo blasone, ma è quella dopo. La numero 3, spero ci sia. Sì. No, questa è di nuovo a Milano vista dalla luna, che è la 2. Perché rifare 7 minuti di Milano vista dalla luna?

Ok, aspetta un secondo. Allora, non c'è curiosamente Checkpoint, ma non importa. Faccio un cambio. Peccato, una bella canzone. Faccio una canzone quasi d'amore. Si chiama Cliffhanger. Vai. Non era colpa di Nick che non c'era la base. Per una volta. Una canzone in speranza di un ritorno. E non è ancora avvenuto. È una canzone sul ritorno quasi d'amore o di un'altra forma d'amore. Si chiama Cliffhanger.

Elogio allora. Ok, allora non era prevista, ma la faccio. In realtà avrei dovuto partire da lì. Poi in realtà sono successe un po' di cose in questi giorni che ho cambiato idea più volte. Però volevo partire da una canzone che ho scritto tantissimi anni fa, nel 93, sulla voce. Niente cosa più nostra della voce, ovviamente per quello che facciamo. Settimana prossima stiamo lavorando a una trasmissione con Anais proprio sulla voce. Questa si chiama Terzo Elogio della Voce. I primi due li ha scritti Jorge Luis Borges. Io arrivo dopo un po'. All'epoca la scrissi in ricordo di Augusto Daolio, che se n'era appena andato, il cantante storico degli Nomadi. Ma poi è rimasta una canzone sul ricordo. Oggi è una scaletta di ricordi e capirete nella prossima canzone perché. Terzo elogio della voce.

possono toccare con la voce piccole cose, dicono piccole cose. Ci sono cose che si possono vedere con la voce, andare e tornare e poi riparti, comporre i lineamenti un po' offuscati di una stagione.

Grazie. E io vi saluto con l'ultimo brano che avevo messo in scaletta fin da subito. È un brano che io ho scritto per qualcuno più giovane di me, dove l'idea è dir loro: devi cercarmi, non importa il passo, traccia 5, dove l'idea sarebbe di dire a qualcuno più giovane di non crucciarsi di quello che gli viene detto, di stare ai ritmi di quello che gli viene detto, di cercare la propria navigazione verso una meta, un sogno, e neanche forse se manco il sogno si raggiunge è importante. E va bene, è una canzone che da un po' di tempo è importante. Poi nelle ultime 48-72 ore è successa una cosa, e quindi questa canzone oggi è per una ragazza di 20 anni, del doppio nome, si chiamava Kai Alice, a cui il suo passo non è bastato. Non importa il passo. Base!

per arrivare fin su in alto ti ci devi arrampicare su una piccola, piccola strada che qui chiamano il ciglio del dolore, e se lo chiamano così

Grazie. Grazie, buona prosecuzione della festa. Un abbraccio. Io ho un turno di lavoro, non posso stare ad ascoltare gli altri, perché Shell Radio fa così, indice le feste 6 giorni prima di farle. Grazie alla radio, grazie a tutti, buona festa a tutti. Grazie. Le mie cose le trovate tutte su Shell Radio. Cercate Dilpao, io ho tutto su questa radio.

0: ce lo devo annunciare? Oh, bentrovati, bentrovate, si è allargata la platea, bene, bene, bene, benvenuti, benvenute, c'è della frutta fresca se volete lì sul tavolo, ci sono le birrette per quelli che sono un po' più abituati ad alcolizzarsi, c'è una kombucha buonissima prodotta da Hatch, artigianale, garantisco sulla qualità ottima. E continuiamo anche con la musica, adesso c'è Nino, a.k.a. Grey Mood, voce e chitarra, poi continuiamo con 15 Pesos, reggae dub dal vivo, dopo di loro il signor Pallino con uno spettacolo teatrale, chiudiamo poi con Andrea, a.k.a. Radio Vinilico, che ci delizzerà con la sua musica. Nino, a te il potere.
1: Sì, va bene. Poi mettimi, se riesci cortesemente, un po' di reverbero sulla voce. Si imbala e io.

io sono finger picking. Verso di qua o verso di là? Verso su o verso giù?

tutti e tutte, io sono Nino, in grazia divina da Sherradio ormai da 3 anni, e a un cantautore molto talentuoso chiesero, che non sono io, chiesero: perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice esco. Questo lo disse Luigi Tenco, uno dei miei cantautori preferiti, e io ho più o meno la stessa filosofia, ovvero che mi viene da scrivere per esorcizzare solo nei momenti bui, diciamo, quindi non sentirete roba feliciona, non è il mio. Grazie.

0: Grazie.
1: C'è ancora tempo?
2: Non lo so.
0: Mi sentite?
1: Allora cambiamo.
3: La band è pronta? La band è pronta.

0: nazione.
1: Dai, tanta ho fatto abbastanza schifo. E vai da Ludo. Se c'hai il cavo. Lui vorrebbe fare una canzone, attaccano il cellulare al volo. Ciao bro, come stai? Boss. Grande. Mica beccavamo a Vime, amore.

0: Prova, prova.
1: Sa.
0: Io volevo fare solo una canzone di 2 minuti. È una canzone che ho finito di comporre pochi giorni fa. La canzone si chiama Dolce come la libertà. Una canzone che parla sia della libertà che della felicità. Siccome la libertà è stata deturpata dall'uso che ne hanno fatto pessimo, allora ho provato a dare una versione mia della libertà, di come è forte e fragile allo stesso tempo. Adesso io spero che partirà la base e che soprattutto riesca a seguirla. È una base tremenda fatta con il telefono di un piano che è stato suonato effettivamente. Non lo so, se non viene, fa niente, tanto sono 2 minuti, non cambia niente a nessuno. Ah, ah. Si riesce? Non dà segnali di vita?

I segnali dell'universo ci comunicano che il telefono, essendosi scaricato proprio in questo momento, sì, se no posso farla a cappella. Volete che la faccio a cappella? Facciamo a cappella. No, tanto la base faceva così cagare che posso farla anche a cappella. Sì, sì. Va bene, va bene. Allora mi faccio da solo il 3-2-1 e parto con questa bellissima canzone. 3-2-1. Dolce la libertà, ampia felicità, pace e prosperità, così sempre sarà. Ma come fai a non capire quello

stanchi e sempre più distanti. Ampia la libertà, dolce felicità, l'individualità che se le mangerà. Ma come hai fatto a non vedere? Forse hai sempre fatto finta solo di voler sapere che tutto intanto attorno svaniva mentre nessuno più le riconosceva. E allora dammi un parere sincero, dimmi davvero in tutta onestà come ti va, come

In un campo di festa piantan bandiere e perdo la testa. La, la, la, la. Tuli, tuli, tuli, tuli, e mori, mori, mori, mori, e appa, appa, appa. Ma che felicità, ma che libertà, e appa, appa, appa, e appa, appa, appa. E tuli, tuli, tuli, tuli, muri, muri, muri, muri, ratatata. Pam pam pam pam, ma quale felicità, ma che libertà, pam pam pam pam, ratatatam.

0: E ancora grazie a tutti coloro che stanno piano piano arrivando, scendendo dai balconi. Salutiamo chi ci sostiene. Quel signore lì che cammina lungo il ballatoio, per esempio, lui ogni tanto viene giù e ci dà una mano. Questo posto per noi è stato una casa. Sono ormai 7 anni che Shell Radio è di base qui in questo cortile. Stiamo tra l'altro in trattativa con il Comune di Milano per riuscire a mantenere la nostra presenza qui. Preparatevi, potremmo dovervi chiamare per un'occupazione immediata alle 8 del mattino, ma per ora sembra che ci siano i migliori presupposti per continuare. Adesso viene il momento clou della nostra giornata, perché dopo soli 20 anni un gruppo musicale nato per un incontro, cioè per un viaggio in Messico che ha dato vita a un gruppo musicale casuale, torna a riunirsi e a dar voce alle proprie, a dar fiato alle proprie trombe, nel vero senso della parola, perché i 15 Peso si invitano a venire sul palco per 20 anni dopo tornare a suonare reggae dub per Shell Radio. Vai, vieni, vieni, vieni, Andre. Presentali tu, perché sicuramente avrai qualcosa in più da dire. Comincia con un aneddoto sul viaggio in Messico. Tipo, dici quello che dopo 20 anni ormai è andato in prescrizione e non si poteva raccontare fino all'altro ieri.
1: Allora facciamo un applauso a Alberto Nigro e a tutta Shell Radio per questo bellissimo Nicola Mogno di Shell Radio e Nino che ha suonato prima di noi. Un altro bel applauso per Nino che ha suonato prima di noi. Un altro bel applauso per Paolo che ha suonato prima di Nino, che suonerà prima di noi. E ci sarà anche qualcuno che suonerà dopo di noi e quindi anche dopo tutti gli altri. Facciamo un applauso a tutti voi che siete arrivati qua per questo pomeriggio di ponte in cui potevate non farlo e invece l'avete fatto.
2: Wow, wow, wow.
1: Allora, come tutti i concerti in piazza che si rispettino, ci vuole, diciamo, l'intervento soprattutto del pubblico, che all'inizio di solito è un po' freddino, no? C'è questo imbarazzo a venire davanti, no? Però invece vi invito a mettervi subito in prima linea, perché questo è un concerto reggae, è un concerto in cui, diciamo, vi invitiamo a muovere il corpo. So che fa caldo, eccetera, però sappiamo che se non ci si muove poi dopo, diciamo, ci si rimane un po' ingessati, ecco. Ok, adesso vi chiediamo giusto un attimino di pazienza, perché come appunto tutti i concerti in piazza che si rispettino, dobbiamo provare i suoni che non sono stati fatti in precedenza. Quindi adesso sentirete un pezzo, ma non è ancora iniziato il concerto, quindi state calmi. Ecco, la cosa importante è che stiate calmi e noi facciamo i suoni, poi quando vi dico ok, allora voi venite qua e inizia il concerto, va bene?
0: Perché noi diciamo solo la verità, giusto? È questa la differenza.
1: Solo la verità.
0: Loro fanno finta di essere perfetti, noi siamo perfetti, vi facciamo vedere anche quando non lo siamo.
1: Ma quindi se non dico quello che è successo in Messico è una verità o è una mezza verità?
0: No, puoi dire un aneddoto di quello che è successo in Messico.
1: Allora, il Messico
0: puoi cambiare i nomi anche se vuoi.
1: No, no, no. Qui in Messico è successo nel 2004, siamo andati in Messico e ci siamo conosciuti con il qui presente Nicola. Un applauso per Nicola al basso. Eravamo anche insieme ad altre persone che sono qui presenti e loro cercavano un cantante. Sa. I 15 peso si erano già formati, però erano ancora, diciamo, erano ancora incompleti, diciamo, e da questa unione nel 2004 è nata questa band che ha suonato abbastanza, cioè ci siamo ritrovati, ci siamo conosciuti per 2 anni, 2005-2006, e poi 2007 basta, non abbiamo più suonato e non ci siamo più visti per 20 anni, ok? Questa è una storia vera, Quindi quando avevamo 20 anni, insomma, tutti allegri, tutti belli, tutti frizzanti, no? Poi dopo 20 anni è arrivato questo gruppo WhatsApp, 15 Pesos Resurrection, e ho detto, ah, vedi, sono tutti in crisi dei 40 anni, no? Tutti in crisi dei 40, mettiamo insieme la vecchia band, ed eccoci qua. Un applauso per la crisi dei 40 anni. E per chi non molla. Si sente bene? Si sente bene fuori? I musicisti? Si sente bene? Quindi alcune canzoni che voi sentirete in questo concerto, che è un po' una reunion, diciamo che è un po'... facciamo un paragone che magari può essere un po' azzardato. È tipo la reunion dei Pink Floyd. Giù di lì. Sono 20 anni, cioè comunque va bene, no, Pink Floyd è troppo. È tipo la reunion degli Oasis, va bene? Chi è d'accordo sul fatto che sia tipo la reunion degli Oasis? Alzi la mano. 2, 3, 7, ok. Chi è d'accordo che sia tipo la reunion dei Pink Floyd? Mi sa che è tipo la reunion degli Oasis. Chi non è d'accordo che sia tipo la reunion di queste due band? Solo 2 o 3 persone, va bene, ok. Quindi, benvenuti alla reunion dei 15 Pesos! Un applauso! Questo è un concerto, è una festa, prima di tutto una festa di primavera di Share Radio, quindi siamo qua soprattutto per far conoscere Share Radio, questa bellissima realtà di questa radio metropolitana che espande il verbo della comunicazione, dell'associazionismo, della solidarietà, dell'integrazione nelle piazze, in tutte le feste di paese, nelle scuole con i loro workshop di radiofonia. Share Radio è una web radio, la potete ascoltare su shareradio.it e ha un palinsesto, ci sono tante persone e tanti volontari che collaborano. Chi vuole fare radio può venire e parlare con Share Radio per iniziare a fare radio. Dei radiofonici famosi che adesso sono famosi hanno iniziato da Share Radio, quindi ecco, è una realtà anche da conoscere e da far conoscere. Un altro applauso a Share Radio. Sì. Allora, mi dicono dalla regia che questo non è soundcheck, questo è già l'inizio del concerto, quindi potete già così, esatto, potete già cominciare a molleggiare. Allora, facciamo che vi dico come... Allora, mettete i piedi ben piantati a terra, così, no? Ad ampiezza delle spalle, e cominciate a fare su e giù con le ginocchia, così. Esatto. Non vedo ondeggiare troppo, un po' di più, così, bravo, vedi? Lui ha capito subito. Invito tutti i bambini a venire qua immediatamente a ballare, perché non solo perché i componenti della band sono i vostri genitori, ma anche perché la musica che suonano vi piace. Continuiamo col molleggio. Adesso al molleggio dobbiamo alzare anche la mano, la mano, la mano importante, col dito, ok? Ok, adesso una variazione, potete andare col peso a destra e a sinistra anche. Anche con la mano, con la mano. Pronti? Pronti?

0: dong time. Yes. Madness. Quince pesos in the house tonight. Un bel applauso. Puoi mettermi un po' più di voce? Grazie.
1: Non ti do fastidio, dai. Non da...
2: Ho paura che mi becchi dentro.
1: Ok.
0: Ok, ci siete? Woo! È un po' fiacco questo sì. Ci siete? Ok, allora vorrei invitarvi, non siate timidi, penso che le persone qui sedute non si offenderanno, vero? Non si offenderanno se voi li scavalcate e entrate dentro.
3: Non vi girate gli intorno.
0: Ok, abbiamo il permesso delle persone sedute. Le sedute, sedute non si offendono, no? Giusto, non si offendono. Vi offendete? Vi offendete? Va bene. Ok. Boom! Questo è un concerto reggae. Vi ricordo il movimento delle ginocchia, fondamentale. Se volete anche delle caviglie.

0: Stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
1: Hey!
0: Don't give up the fight.
1: Hey, listen! Ho molte cose che vorrei comunicarti, ma quando c'è pressione penserei solo a distrarti.

0: Viva! Salutiamo gli artisti di questo quartiere bellissimo e ringraziamo veramente tutti che siete qua, soprattutto i bambini. Un applauso ai bambini. Senza i bambini non c'è futuro, quindi fateli, ragazzi. So che sto parlando alle persone, diciamo, sbagliate, perché... Bambini, ci siete? Non vi sento! Bambini, ci siete? Venite qua davanti a ballare con noi, se vi va. Vi state divertendo? Allora andiamo avanti. Andiamo avanti?
1: Sì!
0: Viva! Vai! Chi la conosce canti con noi. Ciao!

And that's that loving song. Me gusta mi reggae, me gusta.

down. Huh. Caress me down. Huh. And that's that loving sound. The girl caress me down. That's the loving sound. Encore, encore, encore, in a Share Radio style. So, again. Yes! 15 pesos. L'avete capito che 15 pesos viene da questo viaggio in Messico? E se andate in Messico, non so adesso perché erano già 20 anni fa, però qualsiasi cosa costava 15 pesos. Tu chiedevi un succo, 15 pesos. Chiedevi un peyote, 15 pesos. Chiedevi un pezzo di pane bruciato perché stavi male di stomaco, 15 pesos. È da lì che viene il nome, ok? Vi state divertendo? Però vi devo dire che le vostre ginocchia le vedo un po' legnose. Fate, non dico non sia mai il bacino, non sia mai, ma almeno le ginocchia bisogna farle andare, ok? Avete capito sta storia delle ginocchia? No, secondo me non è. L'avete capita sta storia delle ginocchia? Ok, vai. Questa è la canzone, una canzone un po' spinta, quindi ci vuole energia, abbiamo bisogno di energia da parte vostra, mi raccomando, dai.

0: già, già, già, già, sulle mani, sulle mani. One, two, three, four. Yes, Kings Pesos. Chi è che conosceva questa canzone? Chi è che la conosceva? Bene. La prossima canzone, siete qui? Siete con noi? Allora, non ho capito se siete con noi o no. Siete con noi? Ok. Mi dicono che sta iniziando il laboratorio di tatuaggi NE per bambini. E quindi chi è interessato a farsi un bellissimo tatuaggio, tattoo e anche NE, vada all'ingresso della radio, per favore. Un applauso per i bambini, perché lì li fa divertire. Ricordiamo la performance di Pallino che sarà subito dopo di noi. Questa è la prima canzone di questo set originale dei Kings Pesos, quindi l'abbiamo scritta noi 20 anni fa, è una canzone di 20 anni fa,
1: quindi, stagionata,
0: mi raccomando, facciamola bene,
2: trattatela. Andiamo. Con cura, perché si rompe.
0: Esatto. Do you think like you're the first one, baby? Well, that's not good if you stay with me.

0: servizio! Su, su, su, su, su, su!
1: Le mani! Chop! Chop!

0: Vi è piaciuta la prima canzone Originals dei Kings Pesos? Avete capito cosa diceva? Ci sarà nel libretto del nostro primo album i testi di queste canzoni. Ma forse voi non sapete, e spero di non essere smentito, del fatto che questo concerto verrà registrato e diventerà il primo album dei Kings Pesos. È giusto che lo stiamo registrando? Sì?
1: Sì.
2: Cazzo, si sono dimenticati di schiacciare REC.
0: Qualcuno si è ricordato di schiacciare REC? Bene, speriamo di sì. Se non l'avete fatto, noi siamo i Kings Pesos. Facciamo come se fosse l'inizio del concerto. Noi siamo i Kings Pesos.
1: Siamo stati in Messico, tutto costava tantissimo.
0: Va bene, questa è una canzone che invita a guardarsi dentro, invita ad andare nelle sonorità basse, nelle frequenze basse, e quindi anche di abbassare il baricentro. Facciamo un po' questi movimenti, no? Questi un po'. Sono io solo l'unico che è scemo che fa i movimenti o c'è qualcuno che... Vabbè, questi movimenti un po', no? Chiara, che anche tu eri in Messico. Esatto. Mi raccomando. Vai.

Ciao, 15 pesos. Le basse frequenze della chitarra basso di Nicola Moschioni. Allora, questa canzone è la prossima canzone original dei 15 pesos e parla di quel momento in cui tu vuoi svegliarti ma non ce la fai. E allora decidi di rimanere a letto. Chi si è trovato in questa situazione almeno una volta nella vita? Allora, questa canzone ha un ritornello che vi insegno. È molto semplice. Dice: every morning, same old story, same old game. Cioè, avete capito? Ripetiamola. Every morning, same old story, same old game. And it's me and my life fighting again. Ok? Capita?

0: sveglia, bisogna andare a lavorare. Qualcuno mi porta un po' d'acqua, ragazzi, per favore. Me la merito. Se me la merito. Bene, siete ancora con noi? Vi sta piacendo il concerto di Kings & Pesos? Fateci arrivare un po' di energia, vai!
1: Per piacere, grazie.
0: Beh, se questa è l'energia che ci fate arrivare, però mi viene da... Fateci arrivare un po' di energia, vai!
2: Olli! Grazie!
3: Vamos a bailar in esta vita nueva. Vamos a tomar un parguerita in mezzo.
0: Grazie! Vamos a bailar in esta vita nueva! Un applauso per questo messaggio che è arrivato in questo momento importante. Allora, siete pronti per la prossima canzone, che è metà canzone dei Kings & Pesos e metà...
1: Sì.
0: Vabbè, la sentire. Chi la conosce, la balli. Se la conoscete, ballatela, no? Questa è la questione. Bisogna ballare, lasciarsi andare.
1: Ce l'avevo.
2: Vai. Grazie.
0: Come stanno andando intanto i laboratori di tatuaggi e N? Bene? Ok. Bye.

0: don't success you with one goal. I'm feeling glad I got sunshine. In a bed, I'm useless, but not for long. A future is going on. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine.
1: Così, così.
0: In a bag, I'm useless.
1: Le mani, così.
0: But not for long.
1: Dove sono? Future. Dai, dai.
0: It's coming on. It's coming on.
1: Ho bisogno delle vostre mani, vai.
0: It's coming on.
1: Da solo, letto sfatto, l'astronave l'ho incastrata nel soffitto e mi vedo avanti e indietro sullo stesso lato del quadrato, nella ruota del criceto, mi sento ancora ingabbiato. Stasera un'altra bottiglia di Grillo se n'è andata, manca è cominciata, mi rendo conto che non è serata. Ho ancora tanta voglia di rimergermi dentro le promesse che non sono successe e voglio proprio perdermi. Succede poi di ritrovarmi dentro le mie stesse bare che dovrei lasciare andare invece di difendermi. Ma forse ricordare tutto quello che fa male mi può far cauterizzare ciò che non si vuol trovare. Io piso di sopra il mare, le mie lacrime mischiate con acqua di mare. E io le posso bere, non mi posso rifiutare. Allora adesso io mi devo allontanare, devo andare via di qua. No, non posso più aspettare, mi fa male la città. Veloci passano le ore, il mio tempo se ne va. E alla

0: Waio, a Tony si è rotta la macchina. Waio, Waio, si è rotta la macchina. Oio, tutti, l'ultima volta.
1: Si è rotta la macchina.
0: A Tony, come on, come on, ciò, chi si è peso stai là?
2: I'm feeling glad I got sunshine in a

0: my future. Ciao, ciao, ciao! Kiss e Peso Styla! Vorrei cantarla ancora una volta, tutti insieme questa, per fare una sorta di preghiera collettiva per Tony, a cui si è rotta la macchina. Pronti? 1, 2, 3. Si è rotta la macchina, waio, waio! Si è rotta la macchina, waio, waio! Si è rotta la macchina, oio! A Tony, a Tony! Si è rotta la macchina, oio, oio! Ripensateci questa notte prima di dormire alla povera macchina di Tony. Vi è piaciuta questa canzone di Kiss e Pesos? Bene, siamo quasi a metà concerto. Pensavate che fossimo più avanti? Ok. Avete caldo? Avete mangiato la frutta e bevuto e vi siete idratati? Perché Kiss e Pesos ci tengono che il proprio pubblico stia in forma, perché se no non ci potete dare l'energia. Capito che è una cosa, insomma, non mi dilungo. Volete la panzanella e la tirano fuori? No, ancora no, non è ancora il
1: momento. Se non sono ancora abbastanza caldi.
0: Allora, questa è un'altra canzone di Kiss e Pesos, quella un po' più spinta, diciamo, un po' più rocchettara, quindi preparatevi. Aspetta che bevo, aspetta che bevo. Conti? Ci siete? Ci siete? Anche questa canzone ha 20 anni. È stata scritta da un ventenne che guardava avanti. Pronti, vai.

Vince Bezos, un applauso a questa band, ragazzi. Come andiamo? Allora, se vi stiamo piacendo, facciamo da 1 a 5. Allora, se vi stiamo piacendo 1, fate un applauso. Se vi stiamo piacendo 5, fate 5 applausi. Vediamo? 1, 2, 3. Sono un po' più di 5, quindi va bene. Andiamo avanti, vai. Questa canzone la dedichiamo a tutti i nostri amici, fratelli e sorelle che non sono più tra noi, ma che sono dentro al nostro cuore. Uno su tutti in questa sede, il nostro grandissimo fratello Hafiz. Un abbraccio e un bacio e un applauso per Hafiz, di cui vedete il disegno dentro la sede di Share Radio, che se fosse qui sarebbe qui a cantare con noi.

Per Hafiz, un applauso è per tutti i fratelli che non ci sono più, che sono qui con noi.

0: 15 pesos. Share Radio, il pubblico della festa di primavera, i bambini, il sole,
1: i ragazzi, vicini di casa,
0: i vicini di casa e i condomini,
2: grazie per sopportarci,
0: la mamma,
2: keep on smiling.
0: La mamma, le mamme, va bene, questa canzone dei 15 pesos è quella che i più conoscono di più.

Continuiamo a sorridere, ragazzi, perché sennò siamo finiti. Continuiamo a guardarci negli occhi. A volte, quando uno sconosciuto vi si avvicina e vi saluta, non siate timidi, salutatela anche voi. Non è che dovete per forza dire: ma ci conosciamo, non lo so perché mi ha salutato. Salutatevi e basta, no? Come si faceva una volta. Va bene, un applauso per Kiss e Pesos. Ok, allora, come siamo messi qua a pubblico? Come, avete ancora energia o andiamo a casa? Andiamo a casa? Abbiamo ancora energia? Allora, questa canzone qua, mi sa che qualcuno la conosce, chi la conosce cominci a sobbalzare e ad alzare le braccia, va bene? Va bene? Dai,

0: Nacho, 15 pesos. Un applauso. Un applauso a questa bellissima band, ragazzi, dai. Un applauso alla band. Un applauso ai tre fratelli, lo scheletro ritmico, fratelli Moschioni. Un applauso a Mr. Falco alla seconda chitarra. Un applauso a Mr. Fabrizio alla tastiera. Anzi, alla pianola. Ho già detto.
1: Pianola non si dice. E un applauso a Molly, prima voce.
0: Nel senso che prima era la voce, adesso c'è un po' di...
1: Adesso c'è solo...
0: Bene, questa è un'altra canzone che va ballata e quindi chi la conosce sobbalzi, vai! Yes, many times people are suffering!

0: 15 pesos. ¡Yo! ¡Ro, ro, ro, ro, ro! Non vi sentiamo! Vi è piaciuta la canzone? Che si dice giù nel barrio, Ray? Tutto ok? Nel barrio? Le gang come sono? Ok. Bene. Andiamo avanti col concerto? Va bene, è finito, è l'ultima canzone.
1: Lo zio lo chiamiamo?
2: Dopo, dopo. Vai.
0: Allora, questa qua, chi la conosce? Insomma, penso che nessuno non la conosca. È impossibile non conoscerla. Chi non la conosce, venga qua e la balla. Vai.

Så! In a king's peso stai là. In a king's peso stai là. Adesso vi voglio a ballare il tap, vai!

0: Ve l'avevo detto che era tipo i Pink Floyd. Ve l'avevo detto o non ve l'avevo detto? Andiamo a vedere i Pink Floyd, va? Che è meglio. Bene, a questo punto è l'ultimo pezzo.
1: È dura, lo so, ma...
0: Allora, questo dovrebbe essere l'ultimo pezzo, quindi per quest'ultimo pezzo a un certo punto vedrete salire sul palco un nostro grande amico a fare uno di quello che si dice un featuring. E quando salirà su questo palco voi lo accoglierete con un grande urlo e degli applausi, ok? Però non ancora, non ancora, non sale ancora. Quando sale però voi, ok? Avete capito questa cosa?

0: Ladies and gentlemen, lo zio Teo, ciò, ehi! È lo zio Teo che viene qui, è lo zio Teo che viene qui, è lo zio Teo che viene qui, è lo zio Teo che viene qui a cantare con noi. Lo skins è peso, sai, è lo zio Teo che viene qui a cantare con noi.
1: Grazie, buonasera a tutti quanti da parte dello zio Teo. Yeah, è un caloroso grazie a 15 pesos per l'invito e per la vostra partecipazione. Ok, continuerei con una canzone d'amore.

0: Ehi, e a traballare poi tutta la nottata. Mi piace anche perché non sei tipa da discoteca. C'è un disco per noi, per chi non smetterà mai di perdersi in una notte intera.
1: Zio Teo!

dopo 20 anni, questo bellissimo pubblico, Share Radio, le nostre famiglie, i nostri bambini, i nostri amici, fratelli, sorelle. Grazie a tutti! Quince pesos! Non ho sentito! 15 pesos! Va bene, abbiamo finito. No, no, basta, basta, basta. Pronti? Pronti? Ne facciamo un'altra o no? Non ho capito. Ah, ecco. Però questa qua, se volete che la facciamo, dovete ballarla, ragazzi. Non che non abbiate ballato, eh. Cioè, non voglio offendervi. Chi si sente offeso? C'è qualcuno che si è sentito offeso? Questa qua bisogna ballarla o almeno fare così con il dito come vi ho insegnato all'inizio. Va bene? Pronti? Vado io. Stick it up, mister! You wanna say so, yeah? No, no, no, no, no, no, no, yeah. Get your hand in the air, sir. Oh, hey. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I say

0: mezzo, Sinashel Radio. Grazie a tutti.
1: Grazie
0: a Shell Radio, grazie alle nostre famiglie, grazie a tutti quelli che sono venuti, grazie ai bambini, viva i bambini, un applauso ai bambini. I Kings Pesos, Mr. Falco alla seconda chitarra, Mr. Nick al basso, chitarra basso, Mr. Francesco alla drums, batteria, Mr. Paolo Poli alla lead guitar. E ultimo, ma non ultimo, Mr. Fabrizio al teclado, ovvero alla pianola.
1: Mr. Molly.
0: Yes. Mi raccomando, continuate a seguire Shell Radio se lo stavate già facendo. Se non lo avete ancora fatto, connettetevi su shellradio.it, dove potrete molto probabilmente trovare la registrazione di questo concerto. Se non lo trovate, ricordatevelo e portatelo nel cuore. Noi vi ringraziamo e vi lasciamo allo spettacolo di Mr. Pallino.
2: Un altro applauso per i 15 pesos, ragazzi. Adesso lasciamo lo spazio per lo spettacolo di Mr. Pallino. Grazie ancora per essere qua a condividere questo momento con voi. E ha aperto il buffet salato, se volete, stesso prezzo dei piattini per la frutta. Fatevi sotto, mi raccomando. E niente, grazie ancora.
3: Abbasso, aspetta. Prova così, ho abbassato. Proviamo. Devo andare davanti, proviamo un attimo, vedere che non. Prova. Si sente. Che fatica. Lo fai te al posto mio? Prova, si sente, giro un po' le casse che... Non vado. Fra pochi istanti, spettacolo del signor Pallino. Un giovane artista emergente. Arriva poi. Ok. Sì, ok. Provo a darmi un pelino di più, giusto poco. Prova. Sì. Sì, dai, si sente, va bene. Se passo davanti così, faccio... No. Perfetto. Ok. Basta che non vedo più. Sì, no, certo.

Ok, ok, prova microfono, si sente, forse abbasso un po' che poi urlo. Ok, gentile pubblico, benvenuti allo spettacolo del signor Pallino. Chi è che non lo vuole vedere? Ok, andate fuori a giocare in autostrada, grazie. Allora, tutti gli alcolisti dietro, per favore, se volete vedere lo spettacolo dovete stare in silenzio. Se volete bere, dovete bere tutto il tempo perché dovete stare in silenzio. Brava. Che cosa, la birra? Dai, basta, ci stiamo perdendo. Ogni volta che la pallina tocca la terra, fate tutti un bel con le mani. Ok, solo quelli dietro, grazie. Vabbè, fa niente, fate davanti. Ok, ancora? Mi scusi, lei deve lanciare il bebè, applaude e lo riprende. Non si rompono, quasi mai. Ok, all together. Sì, all together vuol dire tutti insieme. Ok? All together. Gentile pubblico, benvenuti allo spettacolo del signor Pallino. Siete pronti? C'è l'eco di là. Ok, perfetto. Ok, dai, iniziamo subito che qua non dobbiamo perdere tempo. Farò il primo numero, ci sono, Aspetta un attimo, non trovo niente. Volete vedere un numero di circo? Grazie bambina, aspetta, vai un po' più indietro, vai un po' più indietro. Lancia pure, sono un giocoliere. Wow, oh, sono bravi qua. Ok, primo numero, ce l'ho, aspetta un attimo. Che cos'è questa? Bravo, è una racchetta da? Brava, questa racchetta vola, ci credi? Bravo, è bravi. Mamma mia, ma che belli sti bambini che ci credono. Ok, questa lascio qua, serve per dopo. Aspetta, qui. Ok, attenzione, io depongo la racchetta qua. Al mio tre fate tutti un bel ho ho ho e la racchetta volerà. Un, due, tre. Un po' più energia. Ok, guardate, guardate come sono già sudato, abbiamo appena iniziato. Butta malissimo. Uno, due, tre. Oh, wait, cioè, wait. Anni di studio.

Salve, tutto a posto? Ok. Volete vedere il giro della morte della scopa? Mamma mia, oh, guarda come sta su. Ok, lo faccio, attenzione che ogni tanto la scopa mi sfugge e arriva da questa parte, perciò se ti arriva, ciak, ciapala al volo, ok? Siamo pronti. Ok. Soffiate da questa parte per far cadere la scopa. Vai, soffiare. Soffiate da quella parte. Soffiate in mezzo. Soffiate di là. Soffiate di qua. Soffiate in mezzo. Soffiate dietro. Bravo. Soffia di qua. Soffia di là. Soffia in mezzo. Giù, sotto. Uè, uè. Ok, attenzione. Ci siamo. Siamo pronti? C'è qualcuno qua? Scusa. Ok, guarda qua, uè, presa! Aspetta, faccio vicino ai bambini che è un po' più difficile. Aspetta, aspetta, no! Uno si allena una vita e voi applaudite sull'errore. Così non mi incentivate a diventare più bravo. Ok, scusate. Dai, facciamo giro del pubblico. Vedete, non c'è fili, non c'è inganno. Giro del pubblico, giù la testa. Giro del pubblico, giù la testa. Giro del pubblico, giù la testa. Giro del pubblico che beve, giù la testa. Pensavate di star qua a bere e farvi i fatti vostri, eh? Penso un po', c'ho 55 anni, faccio questo per vivere! Ma penso un po', mi pagano anche. Non oggi. Ok, torno di qua. Il giro della morte della scopa. Applaudite prima che cada. Mettimi un po' di musica, scusa, questa non te l'ho detta così che devo respirare. A caso, quella che c'è sopra.

come si chiama? Mattia. Un applauso a Mattia! Mattia, mi dai una mano a fare lo spettacolo? Guarda, come sono già ridotto, cioè sono a metà. Mi aiuti? Boh, vabbè. Sai fare il giocoliere? Meno male. Una pallina a te? Una pallina a me. Attenzione Mattia, assumi la posizione del giocoliere. Riscaldamento delle gambe. Perfetto. Posizione del giocoliere. Al mio 3 dovrei lanciare la pallina dalla mano a destra e dalla mano a sinistra, prendendo in questo modo 1, 2, 3, hop, plac, vai. Cioè, ah, esageri anche dall'altra parte. Ok, Mattia, guarda avanti un attimo. Guarda avanti e non sbirciare. Guarda avanti e non sbirciare. Ok, Mattia, guarda un attimo. Di solito ne faccio 5, ma ce l'hai te. Ok. No, me ne è caduta una. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Te sarai più bravo di me. Ok, ciabole tutte. Bravissimo, tieni bene. Ok, Mattia, attenzione. Al mio 3, te lancia le

palline e loro andranno. Sperando che ne è caduta una. E loro andranno in aria. Non ti preoccupare, sei pronto? Uno, due, tre, lancia! No, no, Mattia, vieni qua, dov'è che vai? Vieni, vieni, vieni. Vieni, raccogli le palline. Raccogli le palline. Raccogli le palline, metti qua. Non ti preoccupare. È così la dura vita del giocoliere. Anche l'altra, grazie. La dura vita del giocoliere. Vieni qua davanti. Ma la colpa è mia. Sai perché? Abbiamo fatto il riscaldamento delle gambe, ma non delle mani. Perciò, posizione. Posizione delle mani. Un po' così. Riscaldamento delle dita, oh. Movimento del giocoliere, oh, che fa anche un po' fresco. Fatelo tutti, è bellissimo. Ah, oh, che bello. Ok, adesso fra un po' di mettere l'altra. Aspetta che te lo dico. Ok, quante palline volete che Mattia faccia girare? 12, l'ha detto quello là con la barba. 5, 4.000, esagero, 3.000. Vabbè, facciamo così. Mattia farà girare le palline e voi le contate. Mattia, guarda avanti. Movimento del giocoliere, non sbirciare. Aspetta, qua c'è una gonfia. Ok, non sbirciare. Movimento del giocoliere, musica. E contate le palline. Aspetta, aspetta. No, quella dopo, quella dopo. Ah no, era quella lì. Ma va bene anche questa. Ok, questa è più da circo. Alzo un po'. Contate le palline.

Mattia, ti è piaciuto questo numero? Sì, veramente? Non mi sembri convinto. Ok, va bene. Allora, visto che mi hai aiutato, dovrò... Attenzione, perché ho l'ultimo palloncino. Con questo palloncino io faccio 3.000 animali. Mattia, che animale vuoi? Il cane, grazie. Ok, vuoi il cane? Perfetto. Allora, attenzione, perché il cane di oggi, Mattia, avrai questa possibilità incredibile. Solo per oggi Mattia avrà la possibilità... Arrivo, Avrà la possibilità... Avrà la possibilità di... Aspetta, sta fermo lì. Ma Mattia, solo per oggi lo faccio. Vai un po' più là. Avrai la possibilità, ma ti devi concentrare molto bene, perché avrai la possibilità di scegliere il colore del tuo cane. Mattia, concentrati. Di che colore vuoi il cane? Concentrati meglio. Concentrati meglio. Arancione, bravo. Un applauso, Mattia. Devi andare. Dai, seri qua, perché sta perdendo un po' smalto, sta perdendo un po' smalto. Nicola, sta perdendo smalto, poi siamo rovinati qua. Ah, ma prendetela, si rompe. Ok, dai, dai, veloci, veloci qua, perché sennò farò il numero che tutti sta... Tienila, tienila, tienila. Non ti preoccupare, tienila, tienila. No, ma tienila, veramente. Eh sì, sennò non riesco a salire qua. Faccio il numero che tutti stanno aspettando. Salir, evviva, infatti, dai, cosa stiamo qua a ciancicare? Attenzione, salirò sulla giraffa, che è questo monociclo alto. Di solito io salivo sempre da solo, poi a un certo punto ho scoperto che la gente, se sali da solo, sembra troppo semplice. E allora io ho avuto questa bella idea, che prendo un volontario grosso, ho paura, volontario, sei un po' basso però, te stai mangiando, vabbè, oh, cioè, qua dobbiamo fare lo spettacolo, non è che possiamo, dai, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Un applauso al volontario! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Grande. Ok, sei pronto? Non mi toccare, faccio schifo. Sei pronto? Aspetta, sta fermo, sta fermo. Sei pronto? Non ti preoccupare, mi dovrai solo dare una mano. Ma per fare questo, prima ti tocca fare questa cosa. La prova di forza. Lo faccio prima io, poi te lo rifai. Sei pronto? Guardami bene. Guarda, lo faccio anche senza...

0: Un applauso! Perfetto, allora, adesso che abbiamo fatto sta stupidata, adesso mi raccomando, appunto, devo salire io. Metti un piede così, una mano qua e una mano qua. Dall'altra parte, piedino, perfetto, vai davanti, inverti le mani, se no ti salgo sul polso, perfetto. Ok. Un po' più vicino, perfetto. Insomma, aspetta un attimo. No, no, te non mollare, vieni qua. No, dai, dammi una mano, dai. No, te stai fermo, metti il piede sotto. Ok, tienilo perché non mi dà molta fiducia. Perfetto, grande. Vieni, vai. Ok, vai, tieni, perché guarda, veramente l'ho scelto. Vai, vieni. Poi basta, se no non c'è più pubblico. Vai, com'è che ti chiami te?
1: Michele,
0: stai fermo. E ho capito, devo salire io, se poi mi faccio male.
1: Aspetta,
0: ma perché ho preso questo?
1: Ragazzi, mi raccomando,
0: Ma senti, a sto punto, guarda, sei più bravo di me, sali te e finisci. No, sto scherzando. Michele, mi raccomando, stai fermo. Stai bello dritto, bravo, così. Qualsiasi cosa accada, te tieni. Mi raccomando. Ok, io salgo qua diretto perché... Sai dove c'è tutta la gag, la togliamo perché... Ma stai fermo, che poi si storta tutto. Mamma mia.
1: Ci sono, ti tengo.
0: Ma... Cos'hai bevuto? La kombucha lì? Cioè, chissà cosa c'è dentro, capito? Ok, attenzione, gentile pubblico, ma stai, smettila, ma... Ma perché, cioè... Sì, ma non devi staccare, te. Quella è per finta. Ma stai... Ma è vostro amico, scusate. Ok. Aspetta, al mio tre, facciamo, op, io salgo, 1, 2, 3, con calma che non mi fido per niente, un po' più in là così, Michele mi lascia il piede un po' più in là, ok, no, ma il piede è sotto, okay. Tieni un po' più in là così, op, te l'ho detto, no, l'altro piede, ok, oh, scusa il braccio, aspetta che arriva la parte difficile, no, hai tolto il piede,
1: ce l'ho,
0: il piede,
1: ce l'ho,
0: aspetta, arriva il cavallo, cavolo, ah! Aspetta, Michele, stai fermo
1: ci
0: qua,
1: sono,
0: bambini,
1: sono,
0: scappare, dammi questa mano, mia statua di Pisa, dammi questa mano,
1: come questa mano,
0: questa qua, lascia tutto il resto e stai qua, c'è la salita più difficile della mia vita,
1: ragazzi,
0: non è mai stato... No, no, te stai fermo qua. Se ti tiro una ginocchiata così. Ok, stai fermo. No, ma stai. Ma lo mando via, Michele, fategli un applauso. Ok, allora, attenzione. Adesso arriva la parte difficile. Lanciare la clava qua senza spaccare gli strumenti dietro. No, no, ma scendo io. Dal basso verso l'alto la devi lanciare qua. Mi raccomando, non lanciarla qua. Mi raccomando, non lanciarla qua. Bambini, giù la testa. Qua, Ok, aspetta, no, in due esageriamo. Dai, prima te. Guarda che c'è la tastiera dietro ed è tua. Vai. Perfetto. No, lasciala lì. Ok, hai visto come ha fatto lui? Ecco, non farlo, bravo. Signora, giù la testa, la vedo malissimo. Vai! Aspetta che rimetto dentro la spalla. Ok. C'è un piccolo problema. Bambino. Mattia. Ciao, chiappa la clava. Vieni qua. Aspetta, vieni qua un po'. Più vicino. Più vicino. Ancora più vicino. Più vicino. Alza la clava. Sta fermo. Ah, sono io, scusa. Ok, va bene. Ok! Attenzione, aspetta, non ho ancora fatto niente. Volete vedere il numero del giocoliere sul monociclo altro con le clave? Oppure qualcosa di più difficile? Più difficile? Sicuro? Ok, allora queste non mi servono. No, te stai lì, Michele. Mamma mia, che fa... Ma perché faccio ancora sto lavoro? Ma che noia. scusi, lei che mi sembra una persona seria, venga qua, vada lì nella valigia, prenda l'astuccio nero, faccia con calma che io sono comodo, c'è una gamba così, l'astuccio nero, quello lì, chiudi la valigia che fa schifo, guarda che casino. Andre, vieni qua davanti, aspetta, devi, apri l'astuccio, aspetta, aspetta, aspetta, adesso devi tirare fuori, aspetta, fermo, mi hai rovini tutto. Devi tirare fuori quell'attrezzo e fare un urlo agghiacciante di terrore. Così, pronto? Vai! Pronto? Vai! Bravissimo! Grazie. Vai, infatti, vai anche con l'altro. Terzo, tanto uguale. Basta, infatti. Ok, allora attenzione! Bambine e bambini, farò questo numero che faccio roteare i coltelli, ok? Se vedete che un coltello arriva verso di voi, c'è qualcosa che non va, spostatevi. Aspetta che è un po' più indietro, ma... Ok, appena vedete che i coltelli roteano, per favore applaudite velocemente perché dura poco. Aspetta, però lo faccio prima. Mani in posizione d'applauso, grazie. All together anche dietro, guarda che sbattimento che mi sto facendo. Sbattimento si può dire. Sta rompendo. Ok, pronti? Vai. Dai, esagerate. Sembra troppo facile. Esagerate! Cioè, è difficile questo. Wow! E attenzione, solo per oggi senza... Guardare. Solo per oggi senza... Un piede. Sei difficile. Sai cos'è difficile? Riprendere il pedale. E solo per oggi senza... Piedi! Ancora vivo! Ops. Ok, volete il numero di riserva? Aspetta che guardo se il ginocchio c'è ancora. Sì, ok. Va bene, farò il numero solo per farvi vedere perché sudo così tanto. C'è un motivo se io sudo così tanto. Sapete perché? È il mio servizio personale antincendio per il numero col fuoco. Dai, ultimo uno, vai, che io voglio bella birra qua. Michele, stai lì, guarda, che già ha fatto dei danni incredibili. Può venire, grazie. Come ti chiami? Monica, vieni, dai, che mi sembri una persona normale. Perfetto, vieni, stai qua. Monica, stai fermo. Adesso il problema è trovarne uno là. Cioè, è difficilissimo là. Ma io lo prendo qua dietro, che sono più normale. Vieni, vieni, vieni, vieni. Dai, dai, dai, dai. Ma quello l'ho capito che era tutto così qua. Ok, vieni, vieni da questa parte. Come ti chiami?
2: Andrea.
0: Dai, numero finale col fuoco e mi dovete dare una mano in questo modo. Andrea, aspetta, no, sto respirando io. Al mio 3 dovrei fare un bel, e guarda, lo faccio senza microfono.

Questo O fa il giro con la ola di tutto il pubblico, arriva a Monica, scusa, ho la memoria corta. Monica che vede il fuoco e devi lanciare un urlo agghiacciante di terrore in questo modo. Faccia la prova senza fuoco. Uno, due, tre. Oh, te fermo te. Oh, yeah, che spacco. Entusiasmo. Ok, aspetta, va benissimo, ma capisco che fa caldo. Bambina, lancia un urlo agghiacciante di terrore. No? Te di fianco? Vai. Pomoscio. Petra, lancia un urlo agghiacciante di terrore. Sei fatta, sei andata a un rave ieri. Bimba con le trecce, mi sembri un po' quella di Shining. Lancia un urlo agghiacciante di terrore, dai, vai. No, vabbè, oh, ma c'è. Quasi. Bambino biondo. Oh, ma che timidi che siete! Vai, Mattia, mi salvi! Vai! Ma cos'è sta roba? No, te no, che mi sa che. Dai, forte! Oh, ma di solito urlano tutti! Vai! Oh, ma Baggio urla di brutto! Qua cos'è successo all'isola? Dai! Bravissima, vieni! Un applauso a Shining! Come ti chiami? Anna! Anna, ok, allora. Scusa? Alma, scusa, oh. Scusami, Alma, ho paura adesso. Ok, allora te devi fare il playback. Giulia? Monica, vai davanti. Allora, ascoltami attentamente, Alma. Quando vedi che. Monica, ce l'ho fatta. Monica, apri le braccia e apri la bocca a te, lancia un urlo agghiacciante, ok? Nasconditi un po' dietro. Perfetto. Attenzione, playback. Un, due, tre. Ok, super giù. Ci siamo, dai che lo fa. No, no, stai lì, Alma, che adesso lo facciamo col fuoco. Qualcuno c'ha l'accendino? Vai, lancia su un giocoliere. Perfetto. Ok, ultimo numero. Ah, ha preso fuoco. Vabbè, ucciola. Bravissimo. Ok, allora. Come prima, se vedete qualcosa di arancione infuocato che arriva verso di voi, ecco, spostatevi, perfetto, la poltrona in pecora sintetica davanti in primo. No, ma veramente va un po' indietro. Ok, ci siamo. Siamo pronti? Uno, due, tre. Oh. Bravissimi. Bravissimi! Ok, il numero finale del signor Pallino. Attenzione davanti, eh. Uppa, presa. Dietro c'è qualcuno. Voilà. Aspetta che vado di là, eh. Hop, hep, hop, hop, hep, hep, vai, vai, vai. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ta, ta, ta, ta. Ma la prendo, la prendo! No, no, aspetta, aspetta, aspetta, qua il triplo. Pa, pa, pa. Ua! Ua! Grazie, su, facciamo così. Grazie. Grazie. Dammi il gomito. Grazie, bravissima. Ok, allora prima di andare. Aspettate che. Spengo. Allora, prima di andare, vorrei ringraziare Share Radio, che sarà. Questo abbiamo fatto uno scambio culturale, perché sarà. Faccio più fiato. Share Radio sarà. Aspetta, ho messo i volantini qua, aspetta che non voglio bruciare tutto. Dammi uno, grazie. Allora, Share Radio sarà ospite al Festival Circonferenze che organizziamo a Rho fra 2 settimane. Dopo, prima di andare, venite che vi do il volantino, ci sono tutte le informazioni. Share Radio sarà sabato sera, è un festival di 3 giorni con un sacco di spettacoli di circo, teatro di strada, clown musicale. Tutto gratuito, che non è male, direi. Ok? Ma aspettate che devo ancora spegnere qua. Ok? Allora, dicevamo, io ho presentato Share Radio, però non mi sono presentato io. Guarda, perché far la giraffa? Io vado avanti un'ora così, ridono come dei pazzi. Cioè, tutto. Basta questo. Ok, spegnete qua davanti, dai, soffiare tutti insieme. Fermi, vai, soffiare, soffiare, soffiare. Ah, ho detto soffiare, non sputacchiare.
Ok, grazie, io sono Alessandro Vallini, signor Pallino, associazione 2.5. Grazie a tutti, vi aspettiamo a Circonferenze, alla prossima! Grazie al tecnico, scusami, non mi ricordo il nome. A Ludo, grazie Ludo che mi ha fatto da tecnico. E poi rimanete qua che c'è altro. Prima di andarvi, grande Ludo! Se volete i volantini col programma di Circonferenze, li metto qua. Venite a prenderli, grazie.

Check. Prova. Bene, non è ancora finita. Abbiamo Andrea, a.k.a. Radio Vinilico, con i suoi piatti rotanti qua, pronto a selezionare la musica più bella uscita negli ultimi 100 anni su tutti i paesi della Terra. E c'è anche da mangiare il salato, per cui se volete abbuffarvi fatelo pure. E intanto grazie a tutti gli artisti che si sono esibiti fino adesso. Ci vediamo alle conferenze.

non sono molto abituato a parlare, però questo brano lo dedicherei sinceramente a tutti i guerrafondai che credono di poter comandare il mondo con le bombe. Ecco, questo è quello che siete.

E già che ci siamo, questo che arriva adesso, diventiamo invece Vare Bezos, Zuckerberg, a tutti quelli che si sentono in cima al mondo, ok? Tutti quelli che pensano che col loro potere possono comandare. Ecco, Junior Biles ha qualcosa da dirvi, sentite qua.

go ahead, Mr. Wimp. Go ahead, Mr. Wimp.

0: Chiunque si trovi a dover difendere la fortezza durante il pomeriggio di una bella giornata di primavera.
1: E non posso pertanto contare sullo spossamento che in diverse circostanze
0: le cattive condizioni atmosferiche
1: causerebbero agli assedianti allo scoperto intorno alle mura, dovrà a maggior ragione premunirci contro la fame,
0: la sete e la stanchezza
2: per mezzo delle scorte di cibo, bevande, uova e zucchero
1: che vengono conservate dove nel bettolino del sesto, dove nell'ambulanza.
0: Sui tetti il militante troverà elementi del movimento inesperti dei misteri della rivolta, saliti da sopra dopo essere stati a lungo dimenticati nelle celle e senza che potessero uscirne da soli, non conoscendo l'uso degli spiantini. Il militante si limiti a consegnar loro il libretto.

Chronic in my house. Chronic in my house.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti non blocca.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio